0: Assolutamente.
1: Poi ci sono sempre. Capisci?
2: 4502, go ahead.
3: Couple more of us down here, you need anything?
2: Ah, you can run a second truck if you want.